per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca.

0: un'altra idea. Veda allora cosa fa. Ubriaco, sì, ubriaco, mio signor si fingerà.
1: Ubriaca?
0: Sì, signore.
1: Ubriaco, ma perché? Ma perché? Ma perché?
0: Perché? Perché tu?

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resto la barba, quella sanguigna, resto il biglietto, tutti.